0: La barca la più bella si chiama Frederica.
1: T'as le riuscì.
2: Oui, on va demander à monsieur Agostini, Louis.
1: Louis, è mio compare, mon parrain. Allez. Allez, bon voyage.
2: Merci. Au revoir.
1: Au revoir. Ah, va con lui, io. Amenez-vous. Cercano una cosa di fiori, ma io vi dico. Di fiori, chi ne sono?
3: Ça, c'est une tradition.